le professoresse. Mi ricordo al circo quei leoni senza denti, col sorriso triste, stanco e spento dei perdenti. Quante zebre, quante scimmie, così allegre, così arzille, ma nel

da piccolo tifavo sempre per gli indiani, che prendevano le botte dagli americani, dalla parte dei contrari, tutta la vita per i sette mari, contro le trappole dei bracconieri e i tranelli dei cacciatori. Povero me illuso, volevo cambiare il mondo, ma ci ho sbattuto il muso, adesso raschio il fondo, ma spero nel paradiso di togliermi la iena che mi insegue per tutto il viso nella vita sulla scena. Nella vita sulla scena.